0: di Vehi FM, nua di Heike Megahertz.
1: Lunch break.
2: Lunch break.
3: Lunch break.
4: Lunch break.
3: Lunch break.

0: 2,1 MHz di Vehi FM. Ishana Madhava Gutu.
1: Nuwadiha 1 MHz di Vehi FM.
2: Allahu Akbar, Allah.